ma che vid'io? Quale pallor, qual pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiro, hai